0: Basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: Hedges. My pros are swag. I'm there, bitty.